anni di osan sumare una capa, tante anni di osar un pierca che ne caro, che ti dia osas putcano caroja, tatito, così si ne ampio perdonato.